noi, non chia catapo stun doxologia, potonen urani sa somatan, che noi erom dinameo, dehomenos theos, esu ti pachi fosi dicon, alla tisisa prositudo.